sempat tampil solo di 2022 di Clan Dreamers, lalu cukup tampil bersukses membawakan Dynamite di Halftime Show World Cup 2026. Sekian info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.